ma per il Dio, qual è la nota pena? Un lampo di dolor sul ciglio tuo balena. Mutua sei tu, sospiri.

Seguirò, fratello. Ascolta, le porte dell'asil s'apron già, vi verranno Filippo e la regina.

0: emergenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel ch'io son restar io vo.
0: Hai tratto il fer.
2: O solo sguardo tu.

notte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina, e mezzanotte

dell'era regina. Ahi me, qual mai pensiero, di tempo alvido, di un poco,